0: delle squadre dall'estate per poter dare la mia impronta alla squadra.
1: Grazie
0: Papalupo.
2: Θα μεταφράσω λίγο την ερώτηση που έκανε ο κύριος. Είπατε, λέει, ότι είστε ψήρας. Πρέπει να ξέρετε ότι και το κοινό του Ηρακλή, οι φύλαθλοι, είναι επίσης ψήρες. Μιλάμε για μια ιστορική ομάδα. Τη δεκαετία του 80 παίξαμε πολύ καλά, χωρίς επιτυχίες βέβαια. Τελευταία όμως δεν πάμε και τόσο καλά. Εσείς έρχεστε από την Ιταλία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς θα το κάνετε και ποιος είναι ο στόχος. Είναι το πρωτάθλημα. Είναι το UEFA. Πάνε βέβαια όλα καλά, αλλά ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι προσδοκίες. Αν είναι να πάνε, είμαστε ήδη στη Super League. Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι προσδοκίες και εύχομαι και καλή τύχη στην ομάδα σας.
0: Allora, qui ci sarebbe da parlare tanto. Faccio veloce, facciamolo veloce. Ci sarebbe da parlare tanto.
3: Allora, parliamo contemporaneamente per fare prima.
2: Okay. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά.
0: Però io credo che la mia forza di quando ho iniziato la carriera.
2: Όμως πιστεύω ότι η δύναμη μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου.
0: Mi sono concentrato su quello che devo fare.
2: Είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνω στο γήπεδο.
0: Non mi sono mai posto cosa succederà.
2: Ποτέ δεν θα αναρωτήθηκα τι θα γίνει.
0: In questo caso, comunque, Iraklis è un club storico, è vero.
2: Πάντως, σε αυτήν την περίπτωση, ο Iraklis είναι αλήθεια ότι είναι ένας ιστορικός σύλλογος.
0: Però la realtà ha detto che il presidente l'ha presa in Serie B, nella seconda serie.
2: Αλλά η αλήθεια είναι.
0: Serie B in italiano, come si dice. Second serie. È tornato quest'anno nella massima serie. La realtà del calcio moderno dice che in questo momento i tifosi devono essere orgogliosi di essere tornati intanto nella massima serie e non devono mettere troppa pressione, non a me. Io vivo di stress, la mia carriera parla per questo e non c'è bisogno che lo dica. Ma i nostri giocatori devono giocare con la giusta tranquillità per poter fare i risultati. E questo sarà compito mio di far capire ai ragazzi che si trovano magari per la prima volta nella massima serie a pensare di giocare bene, di fare i risultati e non altro.
2: Και να φέρουν αποτελέσματα και όχι κάτι άλλο.
0: Il peso di una società gloriosa.
2: Το βάρος μιας εταιρείας, ενός ένδοξης ομάδας.
0: Grazie a Dio l'ho provate tutte le esperienze.
2: Δόξα στο Θεό, είχα πολλές εμπειρίες.
0: Ho avuto giocatori al Napoli che non avevano mai fatto la Champions in carriera.
2: Είχα ποδοσφαιριστές στην Νάπολη που δεν είχαν παίξει ποτέ στη Champions League.
0: Quindi siamo arrivati. Si è superato il turno, abbiamo battuto il Manchester City, il Villarreal. Io i giocatori che tensione avevano prima delle partite. E dobbiamo essere bravi a metterle i nostri giocatori nella condizione di non sentire troppo la pressione. Ma questo sarà compito mio. Per il resto non so. Come principio io sono un allenatore che poche parole ma tanti fatti. Io penso a lavorare, mi piace fare programmi. Non voglio dire obiettivi assurdi, però ai giocatori dirò che non dobbiamo porci limiti. Non dobbiamo avere limiti, porci.
2: Οι ποδοσφαιριστές μας δεν πρέπει να έχουν όρια.
0: Ok. Prego.
1: Welcome, κύριο Μακάρη. Ήθελα να ρωτήσω τι τον έκανε να έρθει στον Ηρακλή, ποιο είναι το project που συζήτησε με τον πρόεδρο και ποιες επαφές έχει κάνει κάποιοι Ιταλία για τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Allora, per quanto riguarda il mercato, se voi sentite anche le mie precedenti interviste, come logica di Mazzari, il mercato lo fa la società, i suoi direttori sportivi, e l'allenatore deve fare tirare fuori il meglio dei giocatori che la società mette a lui a disposizione. Per me un'azienda, una squadra che funziona è dove all'interno c'è rispetto dei ruoli. Rispetto dei ruoli per me è fondamentale. Il mercato, il budget, eccetera, eccetera, lo ha la società. L'allenatore, coach, deve allenare al meglio le risorse che la società gli rimette a disposizione. Tant'è vero che io ho detto al Presidente, a tutti, che ecco perché insisto a dire sono contento di arrivare a luglio, perché avrò un mese per valutare i giocatori che sono a disposizione, sia qui nel ritiro qui in Grecia e soprattutto quando faremo amichevoli importanti. Contro squadre che io conosco molto bene perché sono italiano, sono squadre che vanno per la maggiore e lì testeremo la nostra forza. Sono squadre di alto tipo e quindi ho detto alla società proprio questo, quindi con grande serenità, se possiamo poi fare dei correttivi da qui alla fine del calciomercato, dei correttivi, delle correzioni, ne parlerò con la società e vedremo cosa possiamo fare insieme. Così il mercato quando finisce, il transfer market, non ci vuole fretta perché io sono nuovo, tanti giocatori saranno nuovi, proprio perché c'è tanto tempo prima che iniziano le partite che contano. Dobbiamo cercare io di fare il meglio sul campo e la società nel mercato. Ok.
1: Prima di tutto, signore Mazzari, benvenuto a Salonico, ovviamente, Heracles. Είναι ο προπονητής από την Ιταλία, στο κορυφαίο βιογραφικό που έχει έρθει στην χώρα μας, μαζί με τον Κλάουντο Ρανιέρι. Του χρόνου θα αντιμετωπίσει ένα συνάδελφο τον Αλέσιο Λύση στο ΠΑΟ. Πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου ότι βρέθηκε από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση σαν την Ιταλία,
0: για
2: Αλέσιο
1: Λύση, πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου ότι προέρχεται από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση όπως η Ιταλία. Και άμα μίλησε με κάποιον συνάδελφο του Ιταλού προπονητή ή πρώην παίκτη του Ιρακλή για να έρθει για να σου πει ότι είναι
0: No, guardi, io non parlo mai, neanche in precedenza. Io non chiedo mai informazioni, non mi piace. Perché non voglio essere condizionato da niente e da nessuno. Io ho fatto all'università e ho fatto psicologia e sociologia.
3: Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Ψυχολογία και Κοινωνιολογία.
0: Perché mi piace quando io vedo le persone face to face.
3: Γιατί μου αρέσει όταν βλέπω τους ανθρώπους face to face.
0: È la stessa cosa quando palpo l'ambiente.
3: Είναι το ίδιο πράγμα όταν αντιλαμβάνομαι το χώρο γύρω μου.
0: Io oggi sono felice.
3: Σήμερα είμαι χαρούμενος.
0: Perché vi guardo in faccia a tutti e sento. l'emozione. Non chiedo mai ad altri. Vi spiego, perché molte volte quando ero a inizio carriera chiedevo a miei colleghi, avevo qualche amico di un giocatore e magari questo allenatore parlava male, bene. Quando io arrivavo nello spogliatoio ero condizionato da quello che mi aveva detto. E non va bene perché dopo quell'esperienza ho capito che mi fido più del mio istinto e mi sono trovato meglio. Il rapporto con un giocatore, con una persona, si crea dal momento che inizia il contatto. Per me è così, rimarrà sempre questo. Quindi non mi faccio condizionare da niente, da nessuno, che non sia la mia sensazione.
3: Okay?
1: Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον coach και μια στον κύριο πρόεδρο, αν το επιτρέπετε. Να του ευχηθώ καλή επιτυχία.
4: Να τελειώσουμε τις ερωτήσεις με τον coach και πάμε στο τέλος, αν είναι κάτι για τον Ηρακλή.
1: Okay. Ήθελα να ρωτήσω τον coach, εγώ τον καλωσορίσω. Ο πρόεδρος, ο κύριος πρόεδρος, είπε προηγουμένως ότι θέλει να μείνει στην ομάδα ο κύριος Ματσάρη 2 χρόνια και 3. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάει για μια πολυετή συνεργασία. Ο ίδιος είναι έμπειρος προπονητής, έχει δουλέψει στην Ιταλία, τον έχουν παρακολουθήσει. Είναι έτοιμος να χτίσει τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής χρειάζεται χτίσιμο από την πρώτη χρονιά. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνει μια άλλη προσπάθεια, το είπατε και εσείς. Αλλά χρειάζεται χτίσιμο. Ο ίδιος ο Ματσάρα, ο προπονητής που ήρθε εδώ, είναι έτοιμος να χτίσει αυτόν τον Ηρακλή. Ευχαριστώ.
0: Allora. Intanto mi fa piacere che il Presidente abbia questa idea di me, questo mi rende
3: orgoglioso.
0: Però dopo 20 anni di calcio, l'esperienza mi dice, è inutile ora pensare al futuro. Noi dobbiamo capirci, partire meglio possibile.
3: Πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, να ξεκινήσουμε με το καλύτερο, την καλύτερη δυνατόν σχέση.
0: E come tutte le persone al mondo.
3: Και όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο.
0: Quando lavoriamo seriamente, stiamo attenti ad ogni cosa.
3: Όταν δουλεύουμε σοβαρά και σκληρά και έχουμε προσήλωση σε οποιοδήποτε πράγμα.
0: Dobbiamo io per primo ammettere se ho fatto un errore.
3: Πρέπει πρώτος εγώ να παραδεχτώ αν έχω κάνει κάποιο.
0: Ed essere leali a poterlo correggere insieme. Ecco perché insisto, non vedo l'ora di andare on the pitch sul campo per poter vedere questi ragazzi, poter capire cosa mi possono dare, cosa posso dare io a loro e relazionare il Presidente. E insieme, con orgoglio ma anche con tranquillità, le forti, la tranquillità dei forti, le persone forti non perdono mai la testa. Correggere i possibili errori che abbiamo fatto. E allora, come ho fatto alla Regina ad esempio, come ho fatto al Napoli, come ho fatto alla Sampdoria, ci leveremo tutti delle grandi soddisfazioni. Però bisogna essere. Però si deve creare fra le varie componenti societarie questa fiducia reciproca che ci dà la forza di farlo.
3: Πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση και να έχουμε αυτά τα συστατικά για να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε να έχουμε.
0: Perché nel calcio, anch'io nella mia carriera, anche nei migliori anni, ci sono stati momenti delicati, momenti difficili, momenti dove i tifosi contestavano. Ma l'abbiamo superati e spesso siamo usciti vincenti e siamo usciti con grandi risultati. Questa è la mia opinione.
1: Grazie.
0: Καλημέρα.
1: Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι τι Ηρακλή ονειρεύεται.
2: Τι
1: Ηρακλή ονειρεύεται, τι ομάδα ονειρεύεται να δημιουργήσει. Τι Ηρακλή θα δει ο κόσμος στο γήπεδο, πώς τον έχεις
2: ονειρεύεται.
0: Allora, allora guardate, la cosa bella che io scherzando quando mi chiedono quanti anni hai io dico 46 non 64 perché più o meno è quando ho iniziato ad allenare 20 anni fa in questi due anni ho guardato tante partite, ho visto. E mi sento più moderno, più aggiornato, ma più esperto di quando. Quindi vorrei fare un calcio bello. Che però porti il risultato, perché poi. Alla fine ormai sono esperto di questo mondo. Ma questo vale in Grecia, vale in Italia, vale in Inghilterra. Il calcio, ognuno può dire la sua e può vedere il calcio come vuole. Poi il calcio ognuno di noi può dire quello che vuole, può vedere
3: quello
0: che vuole. È come la frase di Pirandello, così è se vi pare. Però alla fine lo sa cosa conta. Alla fine lo sa cosa mettono tutti d'accordo. E in base agli obiettivi bisogna fare i risultati. Alla fine ho visto tifosi sempre felici quando la squadra vince. Piccole banalità, ma 23 anni di carriera mi hanno insegnato che poi la realtà è questa. E quindi bisogna fare i risultati. E per fare i risultati devo tirare fuori dai giocatori il 110% delle proprie possibilità. Ok, grazie.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Ο Ηρακλής είναι η ζωντανή ιστορία της Θεσσαλονίκης, είναι ένας από τους πλέον πολυνίκης, πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Και παρά το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ που να είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει υπογραφεί ποτέ αγωνιστικά από την πρώτη κατηγορία και έχει 3 εξαγωνιστικούς προγραμμούς. Εσείς τι γνωρίζετε σχετικά με αυτό, δηλαδή έχετε ξέρετε κάποια πληροφορία από πριν, έχετε μάθει κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα και αν ωστόσο θα σας προκαλεί κάποια πίεση σχετικά με το αυτό που θέλει να δει ο κόσμος να μας γιατί ο κόσμος έχει στο μυαλό του πολλές κόσμος που δυστυχώς δεν έχει τελευταίες παιδί από τα χρόνια, έχει το στο μυαλό του την ομάδα που είναι μια από τις κορυφαίες.
0: Che devo dire io in questo momento? Io devo.
3: Τι να σας πω αυτή τη στιγμή.
0: Devo dire ai tifosi.
3: Πρέπει να πω στους φιλάθλους.
0: Quello che ho dentro che sento. Io per primo darò il massimo. Darò il massimo del mio.
3: Εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.
0: Ai giocatori sarò il garante. Tra voi i giocatori.
3: Στους παίκτες μεταξύ. Εγώ θα είμαι ουσιαστικά ο εγγύτης μεταξύ των παικτών και όλων.
0: Perché devono dare tutto quello che hanno in corpo per i tifosi, per la maglia, per il presidente. E tutte queste parole belle che si dicono vanno tradotte in fatti. Con il lavoro, con il sudore, con rispetto dei ruoli. Il primo discorso che farò appena vedo i giocatori rispetto dei ruoli è la parola chiave del successo di un gruppo, di una società e di... questa è la mia esperienza. 44 anni sono nel calcio perché prima ho fatto il calciatore dalla Serie B alla Serie A, buoni livelli. 23 anni da allenatore mi hanno detto, mi creda, che quello che ho detto è quello che fa la differenza.
3: Se riuscite,
0: il difficile e poterlo fare e farlo vedere sul campo, io, la società e i tifosi.
3: Όχι μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε να φανεί στο γήπεδο και να το δουν ο πρόεδρος, ο κόσμος και οι φύλακτοι.
0: Ci vuole unione di intenti, di tutte le componenti, tifosi, società, allenatori, giocatori, tutti insieme.
3: Οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, ο πρόεδρος και οι φύλακτοι. Πρέπει να είμαστε όλοι ένα.
0: E ultima cosa,
3: και ένα τελευταίο πράγμα.
0: A Livorno, quando io ho allenato il Livorno. Io sono nato nella provincia di Livorno e mi hanno accorto con i fischi perché dicevano che nessuno è profeta in patria, nessuno era mai riuscito a fare cose e la mia carriera vera è iniziata con portare il Livorno in Serie A dopo 55 anni. Informatevi, in tre anni di Regina il presidente Foti cambiava tre allenatori tutti gli anni per salvarsi. Io sono stato l'unico e sono stato tre anni e abbiamo fatto il record di tutti i tempi. Se vuole continuo. Quando io non ho derogato, lo sa cosa vuol dire? Derogato e ho lasciato andare. Quando io ho derogato al mio principio ho avuto qualche problema. Principi di lavoro, il mio principio.
3: Quando io
0: e oggi voi state tranquilli perché sono tornato il Mazzari di 46. No, quando di lavoro. Ho avuto qualche piccolo insuccesso.
3: Okay.
0: But l'esperienza mi dice che oggi, se sono qua, devo tornarci con la mentalità di quando ho iniziato con Livorno e con la Regina. Questa è la miglior garanzia per me stesso e credo per la società. Ok, thank you. Grazie.
5: Καλησπέρα, welcome coach. Θέλω να το ρωτήσω. Την ημέρα που θα φέρει τον Ηρακλή, τι θα τον άφηνε ικανοποιημένο, όποτε είναι αυτή η ημέρα, πώς δεν προσδιορίζω ίσως χρονικά, ότι θα είναι έτοιμος ο Ηρακλής, ο Ματσάρη, δεδομένου ότι όπως είναι πολλά είναι από το σοφά, και αν θέλει και ένα μήνυμα για τον κόσμο της ομάδας. Ευχαριστώ.
0: Allora, quando la squadra sarà pronta non ho capito. Che senso sarà pronta?
5: Con il Ragno ma dice tu io, ma basta che lo spetti su Faello,
0: allora, il mio sogno è, ripeto, io oggi è come se ho dato l'inizio alla nuova carriera.
3: A questo punto, ουσιαστικά πρέπει να σας πω ότι εγώ σήμερα είναι σαν να ξεκινώ μια καινούργια καριέρα.
0: Io devo avere la testa che la squadra è tornata.
3: Πρέπει να έχω στο μυαλό μου.
0: Prima, da poco nella massima serie.
3: Ότι η ομάδα έχει λίγο χρόνο.
0: Devo mandare un messaggio oggettivo
3: πρέπει
0: alle
3: να
0: persone.
3: Ένα αντικειμενικό μήνυμα στα άτομα.
0: Essendo un professionista serio, un dato di fatto è che la squadra ritorna per la prima volta nella massima serie.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η ομάδα για πρώτη φορά έρχεται στην Super League.
0: Se tutti lavoriamo con umiltà e tutto, io
3: αν δουλέψουμε με ταπεινότητα,
0: sono quello che ho detto inizialmente che non mi pongo limiti.
3: Είμαι εγώ πρώτος που είπα ότι δεν θέτω όρια.
0: Io manderò in campo i giocatori che mi convinceranno che quando entreremo in campo con qualsiasi squadra con la prima o con l'ultima in classifica dobbiamo fare il massimo di quello che abbiamo preparato senza porci limiti, l'ho già detto. Altre parole in più un professionista non le dice in questi casi. Mi considero una persona seria e non faccio proclami inutili solo per prendere l'applauso della gente. Ok.
5: Coach, καλώς ήρθες. Πριν ρωτήσω, θέλω να κάνω μια διαπίστωση για να πω ότι η σωστή ερώτηση είναι στον κύριο Λύση, αν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Άντρα Ματσάρα. Να ρωτήσω τώρα, είστε έτοιμος να μείνετε πιστός στο σύστημα και στον τρόπο τεχνική ο οποίος σας έκανε το Βάτο Ματσάρα και το μεγάλο πολιτή, και αν προτιμάτε να δουλεύετε με ένα μικρό ή με ένα πιο ευρύ ρόστερ.
3: Συγγνώμη,
5: και αν προτιμάτε να δουλεύετε με μικρό ή ευρύ ρόστερ.
0: Capito il rosso?
3: La rosa.
0: Siccome grazie a Dio ho avuto la fortuna di allenare in Italia in tutte le fasce della Serie A. La regina aveva solo l'obiettivo della salvezza da sempre. Dopo aver fatto bene alla regina sono andato alla Sampdoria, che faceva sempre dodicesimo posto, e l'ho portata subito al sesto posto. Europa League in Italia. In Italia Europa League. Dopo la Sampdoria sono andato a Napoli. Questi sono fatti, constatabili. Napoli sono entrato alla sesta o settima giornata, non ricordo, mi sembra la sest'ultimo in classifica. Sest'ultimo in fondo. E nello stesso annata con gli stessi giocatori Europa League, sesto posto. Le feste IAS. L'anno dopo, secondo anno, terzo posto, Champions
3: League.
0: E quindi quarto anno vittoria della Coppa Italia dopo 25 anni.
3: Cosa voglio dire?
0: Perché ho citato, poi potrei continuare. Perché la rosa, il numero dei giocatori deve essere rapportato agli impegni. Se lei guarda una squadra che fa solo il campionato, se guarda le presenze, giocano 16-17 giocatori al massimo. Se fai le coppe,
3: io,
0: ci vogliono 22-24 giocatori tutti uguali. Perché se giochi ogni tre giorni non puoi giocare con 16 giocatori forti. Alla quinta partita crollano, sempre gli stessi. Quindi, cosa voglio dire? Credo di avere la fortuna e l'esperienza di aver fatto tutte le categorie. In una squadra che ha un solo impegno, il campionato e la Coppa di Grecia, ma
3: non,
0: è come la Coppa Italia in Italia. Io chiederò al presidente di farmi i 16 giocatori più forti possibili. E poi come ho fatto in altre squadre, come alla regina, per fare 22 giocatori voglio tutti giovani che io magari ne scopro uno. Uno o due bravo che magari valorizzo. Per esempio è capitato il secondo, no, non mi ricordo, il secondo anno a Napoli eravamo in difficoltà perché facevamo già le coppe. In una partita ho preso un ragazzo della primavera, della primavera, della seconda squadra. E l'ho fatto esordire a 17 anni, era Insigne.
3: Okay.
0: Ma non era nella rosa Insigne, è diventato. Questo sarebbe l'ideale anche qui, poterlo fare. Ok, thank you.
1: Μάρκος Κουρατζίνος, ο Παναγιώτης Νιέλος, Μπενβενούτο, Μίστερ Ματσάρη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει εικόνα με βάση το. Αν υπάρχει εικόνα του περσινού ρόστερ, αν έχει αποφασίσει από αυτού που έχει δείξει αποστάσεω, ή αν αναμένει να του αξιολογήσει από κοντά πρώτα για να δει τι ταιριάζει με το πλάνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: No, allora io come ho detto ascolto molto la volontà di chi c'era prima di me. Io su questo do spazio giustamente alla società, ai suoi direttori sportivi. Sono loro che devono aiutarmi a dire questi dell'anno precedente. Che giocavano nella categoria inferiore, secondo loro sono all'altezza di stare con noi. Io onestamente ho detto al presidente e a tutti gli addetti della società, ecco perché ora sto carico, non vedo l'ora di andare sul campo.
3: Perché
0: io credo che in 15 giorni, momenti, e in carriera mi sono sbagliato poche volte, quando vedo i giocatori sul campo, faccio le prove, mi vedo, sono in grado di relazionare la società e dire quello che penso della squadra. Ecco perché vorrei che il budget, il presidente, ne tenesse un po' per rimediare il budget, una parte del budget. Se aspettiamo di valutarli e magari fare qualche cosa negli ultimi giornali.
3: Okay.
0: Questa è la mia idea.
5: Και επειδή δεν ήξερα να φέρετε στον εξή, είναι ένα σχόλιο για την υπάρχει μέρου του Ηρακλή να τον αποκτήσει. Αλλά δεν
2: μπορεί να κάνει ένα κομμέντο περ Ηρακλή και αφά τον grande tentativo, ma non
0: ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta.
2: Che lei ha voluto
5: insistere.
0: No, ma allora. Io, queste sono cose. Ecco, io voglio. Questo penso di poter essere la persona giusta. Per dare dei buoni consigli. È una società che. Io l'ho dimostrato anche oggi. Che. Io ero abituato a lavorare. Ad esempio, nelle migliori annate della mia carriera, ad esempio a Napoli, 4 anni, e le cose che ci diciamo in società devono rimanere tra di noi. Ad esempio, io credo che ci voglia un allenatore che potrei essere io, che parla con un direttore sportivo. Il direttore sportivo sta fra il presidente e l'allenatore.
3: Sta in centro.
0: E queste sono le tre persone che devono decidere le strategie della squadra. Se si parla tutti di calcio, tutti dicono la sua, si fa confusione. Ecco perché io insisto, non gli rispondo, perché
3: quella...
0: poi magari la società è stata perfetta e purtroppo oggi parlano i procuratori dei giocatori, quindi è difficile poter, ha capito, quindi io non credo che il mio nome Zini è uscito dalla mia bocca, quindi in questa fase preferisco chiuderla qui. Ok, grazie.
5: Επειδή έκανε αναφορά και στον αρχικό διευθυντή, είμαι στο πάνελ Μάρκος Βασιλιάς. ένας μέτρη που έχει κατακτήσει το 2004, υπάρχει ο Ιωάννης Μαλατίδης, αναφέρουν μερικούς από τους συνεργάτες που θα τρέξουν το Ηρακλή. Πώς αισθάνεται που έχει ανθρώπους δίπλα του και με αυτό το όνομα και με αυτή την καριέρα?
2: Κοινός
5: ποδοσφαιράγωγος.
0: Mi raccomando, traduca bene. Chi ha detto lei, signor Basinas? Non ho capito. No, ma allora, io sono abituato prima di tutto con un direttore sportivo solo a parlare. Siccome sono in Grecia e non posso parlare io direttamente, ho come la signora qui un interprete. Un interprete che riporta fedelmente quello che è il mio pensiero. In questo caso, nello staff ho preso il mio secondo. Vi faccio una confidenza, l'ho preso perché ha girato il mondo e parla bene, benissimo l'inglese. Quindi quando parlava lui con loro è come se parlassi io. Quindi se io dico a lui, dia al signore quello che ha detto lei, di fare questa trattativa, se poi non la fa, lui me lo riporta, non c'entra niente tutto il resto. Qui bisogna essere leali, precisi e corretti. Solo quello. L'unico problema che ci può essere è che parlate una lingua diversa dalla mia. Basta. Solo quello. Prego. Prego, prego.
5: Καλησπέρα. Μας είπατε πριν τα τελευταία χρόνια που δεν ήσασταν σε κάποιο πάγκο ότι δεν ενοχλεί το κομμάτι. Ποια είναι η άποψή σας για το ελληνικό πρωτάθλημα και τα στοιχεία που πρέπει να γίνει γραφή στο στρατηγικό στόχο?
0: No, io il calcio greco lo conosco, l'ho guardato tante volte.
3: Il ελληνικό το γνωρίζω, έχω δει πολλές φορές ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Dico la verità, ho guardato la massima serie.
3: Θα σας πω την αλήθεια, έχω δει την Super League.
0: E comunque è un calcio che proprio incarna quello che piace a me.
3: Είναι ποδόσφαιρο το οποίο αντιπροσωπεύει αυτό που εμένα μου αρέσει.
0: Cioè un calcio bello aggressivo, un calcio forte, il calore della gente. Se voi pensate, io nella mia carriera sono andato a cercarmi i posti più caldi e più difficili. Se voi pensate, io sono andato quando ho iniziato dalla primavera del Bologna.
3: Accademia di Bologna.
0: La prima esperienza che ho avuto in C2, alla Cireale. La Cireale si chiama, a Cireale, Sicilia, dove il presidente Pulvirenti aveva cambiato 5 allenatori in un anno. E io sono andato lì, la mia carriera è iniziata lì. E grazie a Dio Pulvirenti poi mi ha voluto anche negli anni successivi e me ne sono andato io. Quindi a me le difficoltà mi gasano. E solitamente mi carico e mi esalto quando c'è queste situazioni che non mi piacciono. Grazie.
4: Τέλος. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Όποιος είναι, ας κάνει ό,τι ερώτηση θέλει.
6: Κύριε Πρόεδρε, προς εσάς θα κάνω μια ερώτηση που τελείωσε με τον Προπατή. Η ερώτηση είναι επειδή γνωρίζουμε ότι ο Μοναβασίλης ήταν πάντα ανεξάρτητος όταν τα μάλα και ανήκε. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια ψηφοφορία στη Λίγκα όπου ο Ηρακλής εντάχθηκε στην πλευρά Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ξέρει πολλά σχόλια γι' αυτό. Έχετε να πείτε κάτι, είστε σε κάποια πλευρά, έχετε το ξεκαθαρίσει το θέμα? γιατί είναι εκμεταλλευμένο, ενώ το προφίλ του γραμματείου είναι πάντα ανεξάρτητο. Έτσι έχουμε μάθει τόσα χρόνια.
4: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ό,τι και να ψηφίζαμε, θα υπήρχαν κάποιοι που θα λέγανε κάτι. Γιατί πολύ απλά το ποδόσφαιρο μια τέτοια πορεία φαίνεται χωρί τα δύο. Τα κριτήρια λοιπόν τη θέση του Ηρακλή είναι τα εξή. Το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής λοιπόν δεν είχε τηλεοπτικό σχόλιο. Βασανίστηκε πάρα πολλές εβδομάδες. Μίλησε με τις δύο ενδιαφερόμενες πλατφόρμες που έπαιρνε στα αγορά. Η δική μας άποψη ήταν ότι θα έπρεπε να είμαστε όλοι σε μια κοινωνική τέτοια θέματα, να μην το χωρισμόν να αποδώσουν στα δύο. Δυστυχώς όμως οι μεγάλες ομάδες θέλουν να παίρνουν τα πολλά λεφτά και οι μικρές ομάδες τους φοραγούν. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε πλατφόρμα η οποία μας έδωσε περισσότερα χρήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο θέμα που βάλατε, στην ψηφοφορία. Η μία πλευρά μέσα στις προποθέσεις που βάζει είναι ότι μιλάει για κεντρική διακίνηση. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ αυτής της ότι πρέπει το ποδόσφαιρο για να προοδεύσει πρέπει να υπάρξει κεντρική διακίνηση. Σήμερα λοιπόν τα μεγάλα σωματεία παίρνουν συμβόλαια 16 εκατομμυρίων, 14 εκατομμυρίων, 12 εκατομμυρίων και τα μικρά σωματεία παίρνουν ένα συμβόλαιο, ειδικά αυτό που προσεφέρθηκε στον Ηρακλή είναι ότι είσαι νεοφώτιστος, δεν σου δίνουμε καμία εμπορική αξία. Οι φύλαφοι σου δεν έρχονται στο γήπεδο, αλλά λοιπόν εμείς σου δίνουμε ένα συμβόλαιο 1.450.000 τον πρώτο χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Εάν το αποδεχόμαστε, ήταν σαν να καταδικαζόμαστε και αυτή την πρώτη χρονιά πρέπει να εγκαταλείψουμε την κατηγορία. Ψάξαμε, συζητήσαμε και καταλήξαμε. Βρήκαμε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, βρήκαμε περισσότερα χρήματα. Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σας απάντησα στο ερώτημα. Άρα το κριτήριο για μας είναι το συμφέρον του Ηρακλή. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα του Ηρακλή. Κανένας μεγάλου σωματείου. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε.
7: Focus 103,6.